Se fu un errore lasciare il mio posto, ma ho visto un cielo in attesa, un demone sceso dal cielo. Fui distratto solo un momento, un breve momento, mio Dio. Prese il nostro cuore pulsante nel suo becco e volò via. Gridava pace.

Forse non ho compiuto il mio dovere. Puoi immaginare il prezzo. La pace quando scappa non trona più. La pace

È successo nel momento in cui me ne sono andato. Sai com'è? A volte alcuni di noi spariano in un momento di distrazione vaporizzato. I fuochi che covano per tutta una vita esplodono. La pace.

poi mi sono cresciute le piume. Sì, ho visto miracoli, miracoli oscuri. Come vedermi volare sopra i tetti della città. So che è sbagliato, ma mi sentivo liberato dal fallimento. Davo pace, sai cos'è la pace? No, nemmeno io. Una volta che scappa via, non torna.